0: wow.
1: La, la, la, la,
2: la. Vive tu gente, vive tu vida, vive ahora, vive feliz. Vive Radio.